0: Ci votano famo me ma te lo cadono se belli era me pensi e poi tu vuole si batti me e fammi le mamma di suona ma che te give me the energy bring it on su me da quando in mente le mai bugana cupida ai barabo pensare che so papà tu
1: life is too soft are you fella baby see me my baby gbogbo won lo ma je lo mo wole mu tun de mo ah you're just too much je mi jeje baby ayo kele baby kaja yi ti don ta asiwaju kan go baby omo ye daddy baby dey for body no dey baby my money or her money for this my call